96,9 FM Elkogia Radio Bali. Bareng Devi Kartika di ajang wacana seputar wanita sampai nanti di jam 11 siang. Stay tune terus.